0: Option. RTS. Option musique.
1: C'è una rondine, un campanile, un soldato senza fucile. Il ritorno dal Medio Oriente, dove non ha concluso niente. C'è una strada su una collina, e una sposa nella campagna, col sorriso che sa di Natale, e c'è un circo sulla statale.

faccia costruiscono un'altra vita. C'è tuo figlio che sta correndo come un dito sul mappamondo.